Haia kwa toke o koe ki haa kwa loto, ma haku tia whakahere nai. Koe lo longo fufruole ia mai ia tikihipa tuhipa, ne whakingoai koe fisipua manongi, tāpua ki atu ke fiafie e tau fisipua manongi ne whawhakanonongo mai tu mau ke leotango nei, hātou tolu mai he mai New Zealand.